0: mia agiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente,
1: alla lontana, un po'.
0: Vostra parente.
1: È mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando di vederla, quando

qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la! No! Fare tutta questa qualità, bravo!

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba.

Figaro. Son qua. Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Retta prontissima, su come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, bravo, bravissimo, avevo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, dalla